0: ngi kuino rya mundu ameshesha kana yega soka vuva akauru aterere nawe tekiri Royal Media Services evie kogo then wagituo kiu kia Laikipia mathimonie mwingi wa vururi wa Kenya kire kirathi na mbere the wa nyamwire no quarantine akure go mwana wa Laikipia mundu eta kwa Eden Dole hapana huko hapana you can't go there niki kindu kia mbere gikorwa gikiona ni atiriri kuwa na maundu madide tutirero ngijigi tu inosingi 22 iratu mwako sawa tutirero wa vuvu wa maundu mamonde ebola yengi ukatondo mbese isi uvesa neto siya go set quarantine kireo ebola yao kai yengi tutorie nitu kagio tedio yengi sawa dirikari ndiratu iratiriri ngirimiti ino tuandekanire 1, 2, 3, 4, 5 kwa ni maundu mengi muno madhithitwe kiria rino ya ebola na siuri mwana tutingi vota nina awe wanamudhikiria tutingi vota ukura toge isokia aria me in a position go isokia kana aria mangi vota kudada ora siuri ino sionde ne mundu guonde dhino adirikari lakini omarone kana Ome jificha, nimeitha netia na madharo kumareo
1: Tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tuthi, tu